Preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.